0: Κυνάρη. Και Radio Top 40.
1: Ei va all'inoculella, ei va e c'è noculetta.